0: come sala mi salati.
1: Sorengarandewa.
2: Bolo ndi gikano gala ndiaga.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.